Bwe, kouma, te. Ton chata bate bwe, kouma si kekente. Ton chata bate bwe, kouma si kekente. Ton chata bate bwe, sa kouma si kekente. Ton chata bwe, sa kouma si kekente.